acqua, io che sono portato, io che non mi sorregno e che le scambi per lo su, che sei lo conte via della princesa della UE, che pusserei la porta dal lupe, che diserei nel pasparese, don che te hai bisogno, ti potevi aiutare.